Il dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

Lui aussi. Lui aussi, il écoute. Le rossignol Philomèle. Oui, le rossignol Philomèle

Questo è il tango. Ma non quello che danza il colonnello. Tu sei la fatta di branche. Chi lo sa? Allora un po' più lontano questa sera.